0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note di

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto, cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 27 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete poco soddisfatti di voi stessi e dei risultati che ultimamente state ottenendo. Eppure le cose vanno tutt'altro che male, perciò le stelle vi raccomandano maggiore positività. Toro, sarete disponibili nei confronti delle esigenze degli altri e questo vostro atteggiamento di apertura mentale potrebbe portare ottimi risultati in ambito professionale. Gemelli, cercate di valutare le situazioni in modo dettagliato senza però perdere di vista i problemi nel loro insieme. Solo così potrete trovare le soluzioni migliori. Cancro, l'indecisione oggi potrebbe giocarvi un brutto tiro, perciò non tergiversate troppo e non date retta alla gente intorno che vi dice quello che dovete fare. Leone, ci sono delle ottime opportunità da valutare per migliorare la vostra situazione professionale. Per questo le stelle vi raccomandano di essere molto aperti nei confronti degli altri. Vergine, la giornata si presenta con qualche alto e basso, ma alla fine si concluderà in maniera positiva. L'importante è che non perdiate lo spirito di squadra. Bilancia, oggi potreste non avere mezzi termini, portando così certe situazioni a un pericoloso livello di rottura. Soprattutto sulle questioni personali imparate a essere più morbidi. Scorpione, l'amicizia oggi ricoprirà un ruolo molto importante. Non tiratevi indietro se qualcuno vi chiede aiuto perché potreste pentirvene in seguito. Sagittario, di cose belle nella vita ne avete parecchie, perciò non lamentatevi continuando a osservare solo ciò che non funziona. Sul lavoro invece imparate a essere un po' più duttili. Capricorno, l'amore vi aiuterà a farvi sentire sempre più in un'atmosfera da sogno. Qualche problema potrebbe giungere sul lavoro, dato che qualcuno non si sta comportando in modo esemplare. Acquario, buon momento per chi ha un'attività al pubblico. Invece chi fa lavori di concetto dovrà stare attento a non commettere qualche errore per eccessiva distrazione. Pesci, non abituatevi troppo bene. È vero che oggi sia il lavoro che l'amore fileranno senza problemi, però non date troppo per scontata la fortuna che le stelle vi stanno elargendo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Giro Preso, eccomi pronta a stare con voi fino alle 9, a dare il via a questa mattinata. Facciamo l'alba insieme, facciamo proprio la colazione insieme. È il 27 maggio, mercoledì, Monia Braga con voi, cari romantici all'ascolto. Siamo pronti per tuffarci nella musica che ci sblocca dei ricordi, che ci scalda un po' il cuore, che ci fa partire nel modo migliore, insomma, la giornata, giustamente. Un saluto anche a Simone Serpone, come sempre pronto ad occuparsi della parte tecnica. Ci tuffiamo nel 1968 con i Rogers e la loro Guarda, e tra poco dal 72 la voce bellissima di Mia Martini, Donna Sola.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buona mattinata, è mercoledì 27 maggio, arriva anche agli sgoccioli questo mese, pian piano saremo nel mese di giugno, il mese dell'estate, delle vacanze, della fine delle scuole, il mese anche del compleanno di Romantica Radio, ne vedremo e ne scoprirete anche delle belle, ci sono delle sorprese, ma non vi posso dire di più. 331-240-7878 per darci un po' il buongiorno, aspetto le vostre cartoline, anzi a noi piace dire il buongiornissimo caffè, giustamente, e nel frattempo c'è Peppino di Capricorn, Lasciamo Stare, e tra poco anche Mango, La Rosa dell'Inverno.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Come tutte le mattine andiamo un po' a scoprire questa giornata. È il 27 maggio, ci piace partire con l'almanacco e con i santi del giorno. Oggi in particolare Sant'Agostino di Canterbury e salutiamo tutti gli Agostino all'ascolto. Oggi faceva la prima apparizione Batman direttamente da Gotham City. Beh, sicuramente un film che abbiamo amato. Beh, in questo caso ovviamente si parla anche della prima apparizione sotto forma di fumetto, insomma, quindi poi da lì nacquero anche i film ovviamente che conosciamo benissimo. Su Romantica Radio la musica, come sempre, arriva Iva Zanicchi, Testarda io, la mia solitudine, e tra poco anche Ron, arriverò a mezzogiorno.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Chiamo Guglielmo, chiamo da Torino, complimenti per la radio.
1: Dottoressa romantica, ascoltare voi si respira un'altra aria, sia in macchina che in casa. In più a me gli analisi vanno benissimo da quanto ascolto voi. Una buona giornata da Gianfranco.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, abbiamo appena ascoltato le vostre voci, continuate a mandarci note vocali, 331 240 78 78. Siamo quasi pronti a chiudere questa prima ora insieme, tra poco anche con l'oroscopo, ma prima ci tuffiamo negli anni 70, 1978 per l'esattezza, con gli alunni del sole e la loro Liu, e poi andiamo avanti di qualche anno, andiamo agli anni 80, 1983, con la voce bellissima e lo stile inconfondibile di Toquinho Acquarello.

0: quanto sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 27 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete poco soddisfatti di voi stessi e dei risultati che ultimamente state ottenendo. Eppure le cose vanno tutt'altro che male, perciò le stelle vi raccomandano maggiore positività. Toro, sarete disponibili nei confronti delle esigenze degli altri e questo vostro atteggiamento di apertura mentale potrebbe portare ottimi risultati in ambito professionale. Gemelli, cercate di valutare le situazioni in modo dettagliato senza però perdere di vista i problemi nel loro insieme. Solo così potrete trovare le soluzioni migliori. Cancro, l'indecisione oggi potrebbe giocarvi un brutto tiro, perciò non tergiversate troppo e non date retta alla gente intorno che vi dice quello che dovete fare. Leone, ci sono delle ottime opportunità da valutare per migliorare la vostra situazione professionale. Per questo le stelle vi raccomandano di essere molto aperti nei confronti degli altri. Vergine, la giornata si presenta con qualche alto e basso, ma alla fine si concluderà in maniera positiva. L'importante è che non perdiate lo spirito di squadra. Bilancia, oggi potreste non avere mezzi termini, portando così certe situazioni a un pericoloso livello di rottura. Soprattutto sulle questioni personali imparate a essere più morbidi. Scorpione, l'amicizia oggi ricoprirà un ruolo molto importante. Non tiratevi indietro se qualcuno vi chiede aiuto perché potreste pentirvene in seguito. Sagittario, di cose belle nella vita ne avete parecchie, perciò non lamentatevi continuando a osservare solo ciò che non funziona. Sul lavoro invece imparate a essere un po' più duttili. Capricorno, l'amore vi aiuterà a farvi sentire sempre più in un'atmosfera da sogno. Qualche problema potrebbe giungere sul lavoro, dato che qualcuno non si sta comportando in modo esemplare. Acquario, buon momento per chi ha un'attività al pubblico. Invece chi fa lavori di concetto dovrà stare attento a non commettere qualche errore per eccessiva distrazione. Pesci, non abituatevi troppo bene. È vero che oggi sia il lavoro che l'amore fileranno senza problemi, però non date troppo per scontata la fortuna che le stelle vi stanno elargendo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Apriamo una nuova ora romantica in questo mercoledì 27 maggio. Monia Brega con voi fino alle 9. Ancora buongiorno a chi pian piano è pronto a far partire la giornata, chi si sta svegliando, chi sta facendo colazione. Sicuramente ci sarà qualcuno che è già in giro nel traffico, ci sarà anche qualcuno che sarà pronto ad andare a dormire perché magari ha lavorato durante la notte. Saluto tutti i nottambuli, i mattinieri all'ascolto e anche i romantici, e siamo sempre una grande famiglia. Rex Smith ad aprire questa nuova ora con Forever e tra poco anche Edoardo De Crescento con Naviganti e tra poco la collection musicale Canta Napoli da non perdere.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

La nostra mattinata romantica prosegue. Ci piace sempre andare anche a scoprire i compleanni del giorno. Oggi è il compleanno di Bruno Vespa. Eh sì, è il Vespone nazionale del giornalismo italiano e della televisione. Insomma, grande protagonista dell'informazione che divide e ha sempre fatto anche abbastanza discutere. Oggi è il compleanno anche di Giuseppe Tornatore, il più classico dei registi italiani, siciliano. Insomma, lo abbiamo amato, no? E abbiamo amato le sue storie, i suoi personaggi che hanno fatto parte proprio del grande cinema. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare in questa giornata? 331 240 78 78. Intanto, visto che si è parlato anche di film, di cinema, andiamo indietro negli anni ascoltando il guru dell'amore, come lo definivano Aldo, Giovanni e Giacomo in Chiedimi se sono felice. Mi riferisco a Marco Ferradini con la sua Teorema dall'84 qui su Romantica Radio. E tra poco anche Don Becky, canzone.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: È il 27 maggio, ogni tanto ci piace anche scoprire le giornate mondiali, oggi ce ne sono due in particolare. In Italia si celebra la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita per ricordare l'anniversario della ratifica della Convenzione ONU del 91. Mentre per quanto riguarda la giornata mondiale, quindi a livello internazionale, oggi è la giornata del sole, il Sun Day, nata proprio per promuovere la conoscenza e l'utilizzo dell'energia solare e delle fonti rinnovabili. Ah, il sole quanto ci fa star bene, insomma. Julien Juli, Noi due l'amore, tra poco anche Nico De Gabbiani con Parole.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare il sole.

0: 1878 sa di felicità. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Giuseppina da Napoli.
1: Ciao, vi ascoltiamo assieme io e mia madre. Un bacio.
2: Romantica, con le tue canzoni mi fai ritornare indietro di tanti anni. Sei la felicità del mio cuore.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: È sempre bello sentire le vostre voci nello spazio Ciao Romantica, ci piace tantissimo. Tra l'altro grazie, veramente il nostro grazie non è mai abbastanza, perché siamo una grande famiglia, siamo un numero sempre più ampio, gli ascoltatori aumentano sempre di più e il nostro grazie non è mai abbastanza, veramente siete fantastici, insomma, ed è una cosa stupenda. Tra l'altro, anche un po' per ringraziare questi numeri da record, arriveranno delle sorprese, ma lo sapete, chi ci ascolta da un po' lo sa che le sorprese su Romantica non finiscono mai. Stefania Rotolo adesso con Cocktail d'amore, tra poco anche Ogni volta, Vasco Rossi e tra poco anche l'oroscopo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 27 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete poco soddisfatti di voi stessi e dei risultati che ultimamente state ottenendo. Eppure le cose vanno tutt'altro che male, perciò le stelle vi raccomandano maggiore positività. Toro, sarete disponibili nei confronti delle esigenze degli altri e questo vostro atteggiamento di apertura mentale potrebbe portare ottimi risultati in ambito professionale. Gemelli, cercate di valutare le situazioni in modo dettagliato senza però perdere di vista i problemi nel loro insieme. Solo così potrete trovare le soluzioni migliori. Cancro, l'indecisione oggi potrebbe giocarvi un brutto tiro, perciò non tergiversate troppo e non date retta alla gente intorno che vi dice quello che dovete fare. Leone, ci sono delle ottime opportunità da valutare per migliorare la vostra situazione professionale. Per questo le stelle vi raccomandano di essere molto aperti nei confronti degli altri. Vergine, la giornata si presenta con qualche alto e basso, ma alla fine si concluderà in maniera positiva. L'importante è che non perdiate lo spirito di squadra. Bilancia, oggi potreste non avere mezzi termini, portando così certe situazioni a un pericoloso livello di rottura. Soprattutto sulle questioni personali imparate a essere più morbidi. Scorpione, l'amicizia oggi ricoprirà un ruolo molto importante. Non tiratevi indietro se qualcuno vi chiede aiuto perché potreste pentirvene in seguito. Sagittario, di cose belle nella vita ne avete parecchie, perciò non lamentatevi continuando a osservare solo ciò che non funziona. Sul lavoro invece imparate a essere un po' più duttili. Capricorno, l'amore vi aiuterà a farvi sentire sempre più in un'atmosfera da sogno. Qualche problema potrebbe giungere sul lavoro, dato che qualcuno non si sta comportando in modo esemplare. Acquario, buon momento per chi ha un'attività al pubblico. Invece chi fa lavori di concetto dovrà stare attento a non commettere qualche errore per eccessiva distrazione. Pesci, non abituatevi troppo bene. È vero che oggi sia il lavoro che l'amore fileranno senza problemi, però non date troppo per scontata la fortuna che le stelle vi stanno elargendo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Prontissima per una nuova ora, io sono sempre Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà Ornella. Ci teniamo compagnia in questa prima parte della mattinata, vi do un po' la sveglia, ma a quest'ora solitamente la maggior parte sono già attivi, invidio un po' chi magari potrebbe stare ancora dormendo, ma dubito insomma. Apriamo questa nuova ora con Christy, Yellow River, e tra poco Camino Verniaghi con Amare, e tra poco un momento per te, caro amico romantico, che ti darà la possibilità di ricevere un bel gadget, quindi rimanete qui.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

sì, bisogna essere veloci e contenti per ricevere l'omaggio di Romantica Radio. Basta davvero un attimo, scrivi subito la parola romantica con il tuo nome e da dove ci scrivi, da dove ci ascolti, al 331 240 78 78, perché solo il più veloce riceverà la nostra iconica calamita.

0: inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Romantica News.
10: Buongiorno dalla redazione. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Israele si spinge oltre la linea gialla in Libano, scontri a fuoco e oltre 30 morti. Raid anche a Gaza, l'IDF conferma l'uccisione del capo militare di Hamas, Odeh. L'Unione Europea deve fare meno e meglio, smettere di essere un gigante burocratico. Questo è la fondo della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria. Serve flessibilità, aggiunge, dobbiamo difenderci dalla crisi, mentre le imprese propone un cantiere per riformare la burocrazia. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. Trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, si troverebbe in pericolo di vita. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle temperature. In Gran Bretagna è il maggio più caldo, 35 gradi. Allerta caldo anche in Olanda. In Italia arrivano i primi bollini rossi con AFA Record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. Il tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros. Sinner manda a casa in 3-7 il francese Tabure e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Ok anche Arnaldi e Darderi. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Korneva. È tutto, a più tardi.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
11: Romantica News, ci siamo ascoltati l'informazione grazie alla redazione. Tra poco la rubrica Tutta mia la città, che ci porta a ritrovare una canzone che non ricordavo in effetti, che celebra una città che amo tantissimo, tra l'altro città dell'amore, cioè Verona. Verona Beat dei Gatti dei Vicoli Miracoli, veramente fantastico, un bel tuffo nel passato. Lo faremo tra poco con Tutta mia la città. Intanto Adamo affida una lacrima al vento e tra poco anche Frank Sinatra qui su Romantica Radio.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Perché scegliere BCC di Acquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
9: Tra le varie canzoni che parlano o vengono ispirate da una città, a metà anni 70 arriva anche Verona Beat, dei Gatti di Vicolo Miracoli, ovvero Gerry Calà, Umberto Smaila, Franco Oppini e Nini Salerno. Il brano nasce all'interno del loro percorso tra musica e comicità. Non si tratta di una canzone celebrativa classica. Verona diventa quotidiana, leggera, osservata con ironia. Il ritmo, il beat, vivace e immediato, lascia intendere uno sguardo divertito verso Verona.

0: al venerdì.
1: Il brano è costruito per essere orecchiabile e senza retorica. Non ci sono stereotipi, niente Romeo e Giulietta. D'altronde il gruppo, spensierato e sperimentale, nasce tra cabaret e TV, ponendo da subito la musica come parte dello spettacolo. La canzone sarà forse meno profonda, ma è comunque efficace proprio perché punta sull'introspezione.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao, Romantica Radio. Non c'è modo migliore di cominciare la giornata con te. Sei unica, forse perché sono anch'io una romantica. Un abbraccio a tutti e un saluto. Ciao.
1: Romantica Radio, volevo dirvi, sono Gigi da Napoli, mi fate molta compagnia dalla mattina alla sera, vi seguo in TV e sul telefonino e dalla radio. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: È già pronta Ornella e sarà con voi, anche con lei scoprirete un sacco di cose, non solo su questa giornata, ma anche altre curiosità e soprattutto anche con lei ascolterete tante belle canzoni d'amore. Io vi saluto, vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto domattina, prestissimo, la sveglia qui su Romantica Radio e mia compagnia inizia alle 6. Nino Buonocore, ci salutiamo con la sua canzone Soli e tra poco anche Peppino Gagliardi, Come un ragazzino. Un bacio da Monia Braga.

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Grazie, grazie davvero. La sigletta, gli applausi mi fanno sentire sempre come una bottiglia d'acqua minerale gasata. Allora, buongiorno, buon mercoledì 27 maggio anche da Ornella Rauccio, da tutta la troupe di Romantica Radio. Un abbraccio ancora a Monia Braga che ha aperto la vostra giornata dalle 6 di questa mattina. Noi arriveremo insieme fino a mezzogiorno come sempre e questi sono i nostri contatti per interagire con noi. Fatelo subito e per sempre, per tutto il tempo che sarà davanti a noi e voi. Questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. partiamo subito con le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi, e avremo tra poco Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia, dal 1980 con Pescatore, la prima invece di Umberto Balsamo ed è Malgrado tutto.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Getta.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo...

0: Terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
1: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it. Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Canticchiati insieme ai classici partenopei nello spazio Cantanapoli, che tornerà anche più tardi, ma che come sempre ritrovate al nostro sito romanticaradio.it nella sezione podcast. Siamo pronti a partire per il nostro consueto viaggio nel tempo. Lo facciamo celebrando un personaggio famoso nato quest'oggi, il 27 di maggio in passato. E andiamo all'anno 1902, quando nasce l'attore e comico Erminio Macario. Grande carriera di teatro, cinema, TV. Considerato l'inventore del cinema comico italiano, tra gli altri per esempio ha realizzato 6 film con Totò, uno di quelli che mi sono rimasti in mente, Il Monaco di Monza 1963, grande personaggio, grandi canzoni stanno per arrivare e ci sarà tra poco Buonanotte Fiorellino 1975 per Francesco De Gregori, subito L'Azzurra Malinconia di Toto Cutugno.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
8: Mi piaci.
10: Che dite, andiamo anche a rivivere qualche accadimento speciale avvenuto in passato proprio quest'oggi? E allora torniamo al 27 maggio, ma del 1930, quando lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo. Nella prima edizione pare ci fosse molta poca colla, per cui fu definito scozzese e da qui il nome Scotch. E adesso, prima di scocciarvi con queste cose, vi faccio ascoltare la musica. Sta per tornare il primo grande successo di Patti Pravo dal 1968, rifiutata questa canzone da Caterina Caselli, Little Tony e i Rocks. Poi lei l'ha trasformata nell'icona che ancora oggi è la bambola, e subito Kenny Rogers con You and I.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ah, grande ragazzi, un bacione da Emilio da Salerno. Ciao e grazie.
1: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto, tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Completiamo il nostro viaggio nel tempo di questa mattina con un altro evento particolare capitato in passato, proprio il 27 di maggio 1939. Esordisce su un albo a fumetti della DC Comics il personaggio di Batman, ancora oggi amatissimo e famosissimo. Amatissime anche le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Tanto Donna di Roberto Soffici. Subito torniamo al 1979 a tempo di valzer con Leano Morelli e C'è mancato poco.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Siamo sempre qui di nuovo, buongiorno, buon mercoledì 27 maggio da Romantica Radio, da Ornella Rauccio, restiamo insieme fino a mezzogiorno. Da fare un saluto tra quelli che scrivono al 331-240-7878, come sempre grazie a tutti del calore che ci dimostrate davvero ogni giorno della nostra vita. E in questo caso volevo salutare Lucia da Salerno, che a sua volta scrive: vorrei salutare mia sorella Emilia che vive a Milano ed è legata come me a Romantica Radio, ma che bello riuscire a tenere unite le famiglie che si trovano anche a distanza, è una cosa toccante davvero. E allora speriamo vi piacciono le prossime canzoni. Stiamo per ritrovare Rino Gaetano dal 1979 con Ai Maria, e subito c'è Lascia che sia di Celeste.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Matrimonio in vista?
5: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
4: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
5: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
4: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
6: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

pensando che siamo al mercoledì di una settimana che potrebbe condurre qualcuno ad un bel ponte, perché lunedì sarà primo di giugno, martedì poi il 2 di giugno è festa nazionale, come sapete, e quindi qualcuno potrebbe progettare anche di fare un viaggetto approfittando di questi giorni di pausa. Nel caso, fateci sapere quali sono i vostri progetti al 331 240 78 78 e lasciatevi sempre accompagnare da Romantica Radio, perché noi ci saremo sempre, lunedì ci sarò, martedì ci sarò, vi tormenterò per sempre. No, vi faccio ascoltare invece la musica romantica. Tra poco andremo al Festival Bar del 1980 con Ciro Sebastianelli e Marta, subito dolce con una voce bellissima, quella di Laura Branigan, dal 1983 ascoltiamo How Am I Supposed to Live Without You.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
8: Mi piaci.
10: Romantica News.
11: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliana Katz annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, così faremo, aggiunge Katz. Israele si spinge intanto oltre la linea gialla in Libano. Scontri a fuoco e oltre 30 morti. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Una rissa alla stazione di Milano Certosa è sfociata in tragedia. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli del capoluogo lombardo. Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa tra una decina di persone. Proseguono le indagini sulla sorte dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. La procura di Roma chiede a Malè gli atti e le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Il legale della famiglia Montefalcone ha intanto fatto sapere che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso. Non sono state riscontrate ferite o traumi. Servirà l'esito degli esami tossicologici. Calcio, nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. Jonel Kahn ha detto alla linea, il binomio come gli Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. Dobbiamo migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui c'è piena sintonia, assicura la D. È tutto, a più tardi.
10: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
12: Grazie sempre alla redazione che ci informa dall'Italia e dal mondo. Sta per tornare l'appuntamento con Tutta Mia la città, appuntamento che come sempre vi consiglio, se volete, di riascoltare anche nella sezione podcast del nostro sito romanticaradio.it. In questo caso protagonista sarà Milano e Vincenzo di Alberto Fortis. E poi, attenzione, come al solito vi chiamerò a raccolta, ma cercherò tra di voi il più veloce, il primo. Ma ne parliamo dopo, prima ascoltiamo Donna insieme a me delle Piccole Ore. Subito dal 1984 brilla la stella di Roberta Voltolini.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Se c'è una canzone che è una sorta di dialogo con una città, allora questa è certamente Milano e Vincenzo, brano del 79 che ha reso Alberto Fortis riconoscibile al grande pubblico. Nel testo Milano viene descritta come fredda, veloce e distante. Sembra una lettera letta ad alta voce, più che una canzone costruita, il cui attacco iconico, Milano, sono tutto tuo, resta una delle aperture più riconoscibili della musica italiana.
8: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più, oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così.

0: sai decidere.
1: In una Milano non idealizzata, niente romanticismo né glamour, chi è Vincenzo? Non è mai stato chiarito del tutto. Un amico, reale o simbolico, ma soprattutto un punto di riferimento umano dentro una città impersonale, che rende ancora più evidente il contrasto netto tra la metropoli dura e il bisogno di relazione. Curiosità, il brano fu parzialmente censurato. Alcuni passaggi furono considerati troppo diretti per certe programmazioni dell'epoca.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao Roma Antica Radio, sono Mimmo da Battipaglia. Vi ascolto a bordo del mio TIR e oltre a essere la mia compagna di viaggi, siete la dolcezza delle mie giornate. Un abbraccio a tutti, ciao!
1: Romantica, come si fa a descrivere, a spiegare questa radio così bella? Un bacione, un abbraccio forte a tutto lo staff. Elena da Frattamaggiore.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

oggi è arrivato il momento di essere molto veloci, anzi veloci e contenti, e attenzione, dovete essere proprio schegge perché ci vuole proprio un attimo. E basta scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78, ma la velocità è fondamentale perché solo il primo, il più veloce, riceverà la nostra bellissima calamita. E allora pronti via, 331 240 78 78.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Rieccoci, ancora ben trovati da Romantica Radio. Da Ornella Rauccio restiamo insieme fino a mezzogiorno. Ancora una volta ho il piacere di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Però abbraccio davvero e ringrazio tutti. In questo caso scelgo al rappresentante Michele da Bari, che scrive: mi accompagnate in tutti i miei viaggi e con voi si dimentica la fatica. Grazie di esistere, ma grazie a te per seguirci con tanta dedizione. Non ho capito di quali viaggi si tratti, può darsi che tu sia, non lo so, un camionista oppure un viaggiatore per altri motivi. In ogni caso ci fa piacere essere con te e con tutti quelli che scelgono Romantica Radio come sottofondo della propria vita e della propria attività. Dai, ascoltiamo tra poco Anonimo Italiano con E così addio, subito Sanremo 71, storica canzone di Lucio Dalla, 4 marzo 1943. 33.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Ascoltare Romantica

0: Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Rivissuti i classici partenopei nello spazio Cantanapoli, siamo pronti a viaggiare ancora nello spazio e nel tempo e vi riporto un po' più lontano e a un personaggio molto famoso, Wolfgang Amadeus Mozart. Non so quale animaletto da compagnia abbiate voi, ma sembra lui avesse uno storno che poi sembrava avere un canto talmente melodioso che lui passasse il tempo ad ascoltarlo e addirittura a trascriverlo in musica. Che bello, ma ho detto musica. E allora lasciamo subito spazio, andiamo al 1980 con Michele Pecora, canzone scritta con Adelmo Fornaciari, cioè Zucchero, e sarà Te ne vai, subito Manrico Mologni con Immagina un pianeta.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
8: Mi piaci.
10: Se magari già da quest'ora vi state organizzando per la serata, non dimenticate di portare sempre con voi Romantica Radio. Questo perché ogni sera dalle 21 alle 24 qui con noi potete rivivere sentimenti, non solo, ma ricordi, nostalgia, episodi, personaggi, oggetti del passato, qualunque cosa. Dalle 21 alle 24, dal lunedì al venerdì con Roberto Malvagia, sabato e domenica stesso orario con Giampa. E allora non perdeteci anche in quel caso. Non perdete le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Momenti sì, Momenti no di Caterina Caselli e subito andiamo al Cantagiro del 1968 con la cover della canzone di Tom Jones Delilah in italiano da parte di Jimmy Fontana col titolo La nostra favola.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12 in macchina per lavoro, ascolto Le delizie di Romantica, facendomi così tornare indietro nel tempo. Siete romanticamente magnifici. Luigi da Napoli.
1: Ciao romantica, sei l'unica a farci emozionare, sempre così, vai Mario da Pisciano.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Vi assicuro che vorrei passare ancora altro tempo con voi, non so se voi avete la stessa idea, magari probabilmente no, però siccome c'è un allosco figuro che sta tentando di sottrarmi la sedia proprio di sotto con la sua consueta galanteria ed è Marco 3, allora vi dico che sta per arrivare da mezzogiorno fino alle 15 a pranzo con voi come sempre. Prima di andare via ascolteremo insieme Enzo Malepasso dal 1980 con Ti voglio bene, prima ancora Una storia d'amore di Lena Violcati. Come sempre grazie a tutti voi per esserci stati, per la compagnia, l'ascolto e la pazienza. L'appuntamento con Ornella Rauccio torna ancora una volta qui su Romantica Radio domattina dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
4: Romantica. Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Tutto sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Buongiorno, buongiorno a tutti. No, sorrido non per la sigla naturalmente che mi introduce e per i vostri applausi, ma per quello che si diceva con Ornella Rauccio che vi ha accompagnato fino a qualche minuto fa. Mi ha ricordato questa frase di Tom Hanks che dice in Forrest Gump: mamma diceva sempre la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Il problema, cara Ornella, è che noi ci mangiamo anche la scatola di cioccolatini intera. Capito? Buongiorno, buongiorno e benvenuti ancora una volta dalla voce di Marco Tre. Saremo insieme fino alle ore 15. No, volevo anticiparmi oggi. No, fino alle 15 prima di Lucio Belmonte. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026. Si apre con Gianni Bella e Toc Toc subito il banco del mutuo soccorso che solo qui su Romantica Radio riascoltiamo in Moby Dick.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: radio l'estate.
1: Storie d'amore in musica. Sei su Romantica

quante belle canzoni ricordiamo con Romantica Radio. Il passato così si rievoca attraverso le nostre antenne. È la volta infatti di altri due pezzi molto importanti. Bill Withers con Lovely Day, che ricorderemo con grande piacere, ma subito Umberto Tozzi con Notte Chiara, e non Notte Rosa, quella è un'altra cosa. Bene, questa Notte Chiara, spesso associata ad atmosfere romantiche e poetiche, tipiche della collaborazione con Giancarlo Bigazzi, che ha scritto il testo insieme a Umberto Tozzi. Si dice: e finché chiara la notte non so andare a letto e dormire, starei sempre a passarti da bere e a parlare e sentirti parlare. Beh, il testo celebra un amore notturno intenso, ecco, descrivendo la voglia di non dormire e di passare il tempo a parlare e amarsi. Ma chi non vorrebbe? Con immagini così poetiche come cercami se piovono le stelle. Ma siccome Simone Serpone mi sta guardando brutto perché parlo troppo, ve lo faccio subito ascoltare qui su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civile Spagnola nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato dalla stampa locale. L'operazione è stata disposta dall'autorità giudiziaria per raccogliere informazioni su un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier spagnolo Sánchez intanto è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Continuano gli attacchi israeliani sul Libano. Gli ultimi raid sul sud hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. I Pashdaran sostengono che le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato stamani all'aeroporto di Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. È morto durante la notte il 22enne straniero coltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Era stato soccorso e rianimato dal 118 prima di essere trasportato in ospedale, dove poi è deceduto. Messaggio della BCE: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per evitare di alimentare l'inflazione e mettere a dura prova le finanze pubbliche. C'è il rischio che i mercati inneschino una rivalutazione del rischio sovrano. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie alla nostra redazione, ci ritroviamo più tardi con Lucio. Tra un po' c'è Gianni Nazzaro in Piccola Mia Piccola, a cui seguirà Tutta Mia la Città, la nostra rubrica che sta avendo tanto successo. Oggi ce ne andiamo direttamente a Bologna, dove c'è Luca Carboni, che simpaticamente ci racconterà della sua città, magari in musica. E se volete riascoltare le nostre trasmissioni potete farlo attraverso i podcast su romanticaradio.it. È la volta di Riccardo Fogli, In silenzio.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
3: Tra le città più spesso raccontate nelle canzoni italiane c'è Bologna. A cantarla è anche Luca Carboni in Bologna è una regola. Il brano è uno dei più rappresentativi del legame tra Carboni e la sua città, che descrive come un modo di vivere, una lente attraverso cui leggere la realtà, con una voce intima, quasi confidenziale. Certamente il brano non è una descrizione turistica. Qui la città non è sfondo, ma codice comportamentale.

0: Ma qual è la regola di cui parla Carboni? È abitudine, appartenenza, identità quotidiana. L'artista riguardo al brano ha dichiarato: è una canzone sulla magia e l'inquietudine della mia città. Magia che alla fine non si riesce mai a spiegare con la ragione o con le parole e rimane sempre un mistero.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Chiamo Guglielmo, chiamo da Torino, complimenti per la radio.
1: Ascolto Romantica perché è la compagnia perfetta delle mie giornate. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Oggi voglio parlarvi di giovani, che siano figli, che siano nipoti. Molte frasi che usiamo ogni giorno possono ferire un adolescente. Di questo ne parleremo più tardi durante la nostra trasmissione di oggi. Il tempo di ascoltarci Paolo Vallesi con Ridere di te e subito Anne Identici, che siamo andati a ritrovare nella nostra discoteca rispolverata e mandata in onda solo per voi in Quando mi innamoro. Ascoltiamola.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Salutiamo quest'oggi all'ora della pappa la nostra amica Teresa, che è proprio davanti ai fornelli in questo momento e sta preparando un pranzetto per la nipotina che arriva da scuola. Ebbene, cara Teresa, vorrei essere in questo momento proprio lì per vedere cosa hai preparato alla tua nipotina. Adesso invece saluto, come sapete diamo una botta al cerchio e una alla botta, nel senso che salutiamo anche a chi scrive a marco@romanticaradio.it e non soltanto a chi scrive su WhatsApp al 331-240-7878. Enzo da Fuorigrotta, grazie per la bella compagnia con la vostra musica, siete unici e sono sempre sintonizzato a casa e in auto. Grazie Enzo da Fuorigrotta, è il nostro obiettivo quello di portare compagnia nelle vostre case o nelle vostre auto, naturalmente, per chi ci segue sul DAB. Vi lascio con Dionne Warwick in This Girl's in Love with You e subito Bravi Ragazzi con la voce di Miguel Busé.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Le parole che bambini, ragazzi ascoltano ogni giorno possono influenzare profondamente la loro autostima. Anche frasi dette con buone intenzioni, magari da genitori, da insegnanti, da nonni, se ripetute nel tempo possono trasformarsi in pensieri negativi, interiorizzati e minacciare la fiducia dei più giovani. Ci sono delle espressioni che adesso voglio dirvi che potrebbero essere sostituite tranquillamente, per esempio: non combinerai mai niente. Quante volte magari è stato detto? Si può sostituire con adesso fai fatica, ma puoi lavorarci. Oppure sei sempre il solito, oppure sei sempre la solita. Quante volte lo abbiamo detto? Generalizza ogni errore. Si potrebbe sostituire questa frase con questa volta non è andata bene, vediamo il perché. Oppure non sei capace. Quante volte lo avremmo detto? Non ti riesce ancora, vuoi che ti aiuti a capire come fare? Questo potrebbe essere una porta aperta verso l'adolescente. Gli altri sì che sono bravi, tu invece, eccetera, eccetera. Si potrebbe dire: guardiamo cosa puoi imparare dagli altri senza paragonarti. E poi ce ne sono tante di espressioni che possono essere cambiate. Magari nel corso della trasmissione ve ne dirò anche altre. Vi lascio con Memo Remigi, Innamorati a Milano, e Dania Santa Cruz Ensemble in Linda, Bella Linda. E ci trasportiamo negli anni 70.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Direi che l'argomento di oggi vi ha preso abbastanza, cari amiche e amici ascoltatori, e a chi scrive al 331-2407878 è Luca da Salerno e mi dice: è vero Marco, come alcune frasi possono ferire. Io per esempio non uso più la frase non fai mai niente di giusto che usavo spesso e l'ho sostituita in questa situazione è sbagliato, però la prossima volta che cosa cambieresti? Faccio una domanda a mio figlio. Bene, questa è una ottima risposta, caro Luca da Salerno, e continuate così al 331-240-7878. E siccome Simone Serpone mi guarda male perché vado avanti con i miei discorsi, mi dice taglio subito Manuel Manu con Tamo Amore Mio e subito Mia Martini, eccola qui in Per Amarti.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Anna Maria da Sapri. Ascoltare la vostra musica mi fa ricordare i momenti belli della mia gioventù. Grazie di esistere e un grazie a tutti voi.
1: Ciao romantica, bellissima radio, sento tante belle canzoni della mia infanzia, vi ringrazio tantissimo. Buona giornata e buon lavoro, grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

È il momento di essere veloci, ma non lo siamo noi in questo momento, perché dobbiamo ricordare lentamente per i nuovi ascoltatori il numero di telefono. Allora, 331 240 7878, impostate WhatsApp e scrivete la parola romantica oltre al vostro nome e la località da dove ci ascoltate, e il più veloce che arriva si becca la nostra bella calamita che dall'altra parte Verdiana sta confezionando in una scatolina da recapitare direttamente a casa vostra. Va bene, attaccatela sul frigorifero, in auto, insomma dove volete voi, perché è un bel portafortuna. Scrivete romantica oltre al vostro nome e la città da dove ci chiamate al 331 240 7878. Vi aspetto.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa, uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.

0: 1878 sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: L'argomento di oggi vi ha preso davvero tanto, sono molte le persone che hanno scritto al 331-240-7878, ho ricevuto anche qualche mail a marco@romanticaradio.it, ma magari ci vorrebbe un'altra trasmissione per aprire questa argomentazione. Nel momento del caffè ce lo prendiamo insieme a San Francisco e da lunedì, quando si iniziano le diete, no? Quando si fa qualcosa di nuovo, sempre massi da lunedì. Bene, riascoltiamo i San Francisco e subito Viola Valentino in 6 una bomba.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
0: Punto Zero, punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ultima ora da trascorrere con Romantica Radio. Ci radiotrasportiamo nel passato con la nostra musica. E insieme a Mina, eccola qua in Fiume Azzurro. Subito c'è Edoardo De Crescenzo in Vola. Rimanete con noi.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ci sono tantissimi momenti della vita in cui siamo rimasti davvero in imbarazzo, no? Dove siamo diventati rossi in qualche situazione. Per esempio, il pranzo con i genitori di lui o di lei. Emozioni, giudizi, silenzi. Sì, ci siamo passati un po' tutti, no? È il momento in cui una storia cambiava un po' tono. Beh, ci si racconta tutto stasera insieme a Roberto, Roberto Malvagia, dalle ore 21 fino alla mezzanotte, così magari mentre ascoltate Romantica Radio vi porteremo in luce dei ricordi e il passato. Avete sentito prima Mina? Adesso allora c'è Lucio Battisti. Non poteva mancare in Orgoglio e Dignità, subito dopo Rossano in Così dolce, così cara. Rimanete con noi.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Salvatore, siete favolosi, io vi ascolto ovunque, faccio il camionista e sono napoletano, vi ascolto dovunque in tutta Italia, un abbraccio e un bacio, siete grandi!
1: Sono Alessandro, chiamo dalla provincia di Napoli e volevo farvi i complimenti per questo nuovo format, questa radio in FM. Approfittavo per salutare tutti i miei amici che ascoltano buona musica come me e vi auguro una splendida giornata.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Sono in arrivo i saluti di Marco 3. Attenzione a spostarsi dai binari. E come i saluti del treno, quasi, vi lascio con i saluti dell'aereo, perché ci sono gli Albatros con un volo AZ504. È un addio tormentato. Ascoltate questa canzone, che più che una canzone è uno sceneggiato nel vero senso della parola. C'era in quel periodo questa divagazione musicale. Poi c'è Richard Sanderson in Stiamo insieme. E a proposito, saremo domani a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Vi lascio con Lucio Belmonte e a voi una buona serata. Ciao.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

Storie d'amore in musica. Sei su Romantica

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Quando arriva questa sigletta, cosa significa? Significa che si apre il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Siamo prontissimi anche oggi, attenzione, siamo insieme fino alle 18, belle tre ore abbondanti con la nostra bella musica di Romantica Radio e qualche curiosità. Prima di cominciare, come al solito, devo salutare il mio amico Marco Tre. Ogni tanto ci fermiamo così un po' a parlare delle cose che bisogna fare, per esempio, nei prossimi mesi. In estate cosa si fa? Con Marco, ecco, faremo sempre la stessa cosa. Vi faremo buona compagnia, non vi molliamo assolutamente mai. Ecco, questo è importante per ricordare ai nostri amici che anche nei prossimi mesi, quando farà tanto caldo, quando sarete in vacanza, noi saremo qua con grandissimo piacere a farvi buona compagnia. Anche per oggi direi di iniziare immediatamente. Vi ricordo che tra poco arriva anche l'appuntamento con la nostra collection. Parliamo di Canta Napoli, ma prima ascoltiamo gli Harmonium con Ti Desidero e subito Stefano Rosso con Una Storia Disonesta.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E so che avete molto apprezzato anche in questa edizione di oggi l'appuntamento con la nostra collection, le canzoni napoletane che hanno fatto la storia di questo genere e hanno fatto anche la storia della melodia della musica italiana. Ecco, questo spazio ritorna tra qualche oretta, mi raccomando, state con noi, però tra poco invece voglio soddisfare una vostra curiosità, perché questa mattina è venuta fuori una notizia che riguarda gli stipendi dei prelati e anche lo stipendio del Papa. Vi siete mai chiesti quanto guadagna un vescovo, quanto guadagna un cardinale e quanto guadagna il Papa? Non lo sapevate? Ne parliamo tra poco, però prima vi faccio ascoltare Massimo Ranieri con Preghiera per lei e subito Baciami di Marcella Bella.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Agenti della Guardia Civil spagnola nella sede centrale del Partito Socialista Iberico a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito, perquisite le case di ex leader. Il premier Sanchez, dopo l'udienza dal Papa, dice: prenderemo provvedimenti in caso di irregolarità, ma no al voto anticipato. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome del clan senese Mauro Carocha, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. Si valuta inoltre se inserire negli atti l'audizione di ieri dell'ex sottosegretario in commissione antimafia. Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La donna, chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena. Scuola, il gran caldo impatta sugli studenti. Sono a rischio e influisce sul loro apprendimento, sostiene l'OCSE, per cui oltre a interventi strutturali è necessaria una riforma del calendario. In Italia solo una scuola su 10 ha l'aria condizionata. Tennis, si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro, Langaros. L'azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Più tardi tocca a Lorenzo Sonnego, che affronta lo statunitense Tommy Paul, e a Jasmine Paolini, che sfida per la prima volta in carriera l'argentina Sierra. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E ho acceso sicuramente un po' la vostra curiosità, perché oggi pomeriggio su Romantica Radio stiamo parlando di quelli che sono gli stipendi dei prelati della Chiesa Cattolica. E allora, quanto guadagna un vescovo? Cominciamo col dire che lo stipendio di un vescovo è intorno ai 3.000 euro più alcuni benefit, per esempio se si trovano all'estero c'è qualche cosina in più. Per esempio per i cardinali invece sono 5.000 euro al mese più ancora dei benefit, a seconda anche delle cariche che ricoprono. E poi arriviamo fino al Papa. Il Papa quanto guadagna al mese? Ha uno stipendio, certo, lo stipendio è di 30.000 euro al mese, è quello che prende il Papa puntualmente ogni mese. Ovviamente ci sono anche i benefit e altre cose da aggiungere, ma in linea di massima questi sono gli stipendi. Ecco, è una curiosità che leggevamo questa mattina da questo articolo veramente molto articolato, ma tra poco vi do una novità che invece riguarda il nostro ultimo Papa, Papa Francesco. Prima vi faccio ascoltare Donatello con Malattia d'amore. Che bello, ritorna anche Sylvie Vartan con Irresistibilmente.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, siete la mia compagnia migliore. Ciao da Anna di Aprilia.
1: Romantica Radio, la radio che ti tocca le corde del cuore. Un bacio da Giovanni da Curti, il vostro più grande ammiratore. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E oggi pomeriggio ci siamo un po' soffermati su questa curiosità in merito agli stipendi dei prelati della Chiesa Cattolica. Abbiamo letto quanto guadagna un vescovo, quanto guadagna un cardinale, addirittura quanto guadagna il Papa, però c'è una sottolineatura che bisogna fare in merito al pontificato di Papa Francesco, che sapete è terminato qualche anno fa perché è venuto a mancare. E Papa Francesco nel suo pontificato, attenzione, ha abbassato gli stipendi di tutti i prelati, dai vescovi e cardinali, e addirittura ha rinunciato al suo stipendio di 30.000 euro al mese e a tantissimi altri vantaggi che ha diritto il Papa. E lui durante il suo pontificato, per essere fedele anche un po' al suo nome, no, quello che ha scelto Francesco, per percorrere probabilmente una strada di povertà, ha rinunciato a tutti questi stipendi e soprattutto anche ad alcuni privilegi. E con questa curiosità continuiamo ad ascoltare le nostre canzoni, quelle che mettiamo soltanto noi su Romantica Radio. Francesco Calabrese con Se ti va, e ritornano anche gli Epoca con Volerai, volerò.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E anche per questo mercoledì 27 di maggio fatemi salutare i nostri radioascoltatori che a quest'ora tutti i giorni hanno il rito della pausa pomeridiana. Buon caffè, la nostra bella musica magari in sottofondo. Mi piace sempre un po' pensare ai nostri amici che ci ascoltano, che sono a casa o che sono al lavoro, magari che a quest'ora si concedono qualche minuto in nostra compagnia. A proposito di questo, voglio anche dirvi una cosa importante: oggi è mercoledì e quindi si apre ufficialmente anche l'opportunità di potersi prenotare il nostro numero del WhatsApp per partecipare all'appuntamento con Senti chi ci ascolta del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18, l'ora in cui ospitiamo uno di voi, un nostro ascoltatore che si racconta ai nostri microfoni. Se volete prenotarvi quindi è molto semplice, prendete nota del nostro numero del WhatsApp, il 331 240 7878, scriveteci e noi saremo qua insomma ad accogliere la vostra richiesta, a farvi diventare protagonisti per un venerdì pomeriggio. Adesso ascoltiamo Christopher Cross con Art Steam e subito Julio Iglesias, Passar di mano.

Non serve dire tanti se, ma la risposta so qual è. Passar di mano ed aspettare. E la mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

guardando il calendario, 27 di maggio, bisogna cominciare a pensare seriamente alle prossime vacanze. Parliamo di quest'estate del 2026, quindi la domanda che ci facciamo: quali sono le tendenze di quest'anno? Dimentichiamo per un attimo le vacanze fatte in maniera frenetica, in maniera veloce, perché quest'anno la tendenza è completamente diversa. Ecco, tutti quanti ormai sono alla ricerca della tranquillità, del relax, e quindi prende sempre più piede questa nuova filosofia della vacanza slow, no? Lenta, tranquilla, senza tanti orari. Anzi, addirittura qualcuno suggerisce di abbandonare tutti i dispositivi, quindi smartphone, computer, addirittura anche lo smartwatch, per non vedere l'orario, perché le cose bisogna fare così naturalmente, quando ci viene voglia, in assoluto relax. E questa è la tendenza del 2026, di quest'estate. Voi cosa ne pensate? Se volete potete commentare, 331-240-7878 il nostro numero di WhatsApp, anche un po' per conoscere il vostro parere. La cosa che però non deve mancare anche nel vostro relax è la nostra musica, quella di Romantica Radio. Infatti arriva Limousine con Camminerò Solo e il grande Gianni Togni con Voglio un po' di Amsterdam.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Abbiamo parlato di tendenze per quanto riguarda le vacanze di questa estate 2026, quella che è più diffusa è quella della vacanza rilassante, molto lenta, senza correre, senza neanche guardare l'orario. Ebbene, molti di voi ci hanno scritto al noto numero del WhatsApp dicendo magari si potessero fare, specialmente le signore, lo dice la nostra amica Chiara scrive alla Salerno, ecco, volevo sottolinearlo, le signore sono sempre alle prese con quelle che sono le faccende familiari, anche se si è in vacanza bisogna badare i figli, quindi riorganizzare le cose di famiglia. Chiara ha perfettamente ragione, ecco, le donne di casa non vanno mai in vacanza, specialmente quelle che devono curare, che curano molto anche la famiglia. Tra poco ritorno all'appuntamento con Tutta Mia la Città, la rubrica che parla delle canzoni italiane ispirate dalle città italiane e internazionali. Oggi ascoltiamo Firenze, canzone triste di Ivan Graziani, ma prima Lisa con il brano Sempre.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Torniamo indietro nel tempo per omaggiare la città di Firenze con una canzone simbolo del cantautorato italiano. Firenze, canzone triste di Ivan Graziani. Il brano in realtà non è una celebrazione della città, ma trasforma, con un timbro caldo ma segnato, molto riconoscibile, Firenze in un luogo della memoria, uno spazio emotivo, un contenitore di una relazione finita. È certamente uno dei brani più intensi del suo repertorio. Firenze.

0: Come più volte è stato spiegato dallo stesso artista, il titolo Canzone triste non è una metafora. È una scelta diretta, voluta, ma con un obiettivo ben preciso. La canzone non è stata scritta e studiata per intrattenere. Accompagna con un ritmo lento uno stato d'animo.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Romantica Radio, è sempre un piacere ascoltarvi. Gennaro da Napoli.
1: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi. Ciao a tutti!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E prima di ascoltare le nostre belle canzoni di Romantica Radio, voglio adesso, come al solito tutti i giorni, concedermi qualche minuto per salutare i nostri radioascoltatori più attivi, quelli che ci seguono sempre, ci scrivono. E oggi mi trasferisco fuori dall'Italia perché vado in Svizzera a salutare la nostra amica Filomena, che ci ascolta con la nostra applicazione da quando ci ha scoperto, ci segue sempre, grazie Filomena. Mentre dico ai nostri radioascoltatori, sono all'estero ma anche in Italia soprattutto, se volete scriverci fatelo al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. I vostri messaggi vocali li ascoltate in Ciao Romantica, quelli di testo come al solito li leggiamo durante i nostri programmi. Leggo che sta per arrivare Peppino Di Capri con Nessuno al Mondo e partiamo con Tiziana Rivale, Sarà quel che sarà.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio, ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Ebbene, volevo ricordare una cosa importantissima ai nostri amici, tanti che ci scrivono. Ecco, come potete aggiudicarvi la nostra iconica calamita, che non soltanto è carina ma porta anche tantissima fortuna? Attenzione, orecchio alla radio, anche in quest'ora potrebbe arrivare l'appuntamento con Veloci e Contenti, che vi dà proprio l'opportunità di potervi aggiudicare questo nostro gadget. Dovete soltanto essere attenti e veloci ascoltando la radio. Tra poco anche la nostra collection Canta Napoli, ma prima ascoltiamo Piero Ciampi con L'amore è tutto qui.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

hobby, se non ce ne avete uno, bisogna trovarlo, bisogna trovare un hobby, perché fa veramente benissimo alla nostra mente, perché quando ci sentiamo un po' stressati, un po' pressati da quelli che sono gli impegni, vogliamo rilassarci, fare una cosa che ci fa piacere, ci fa veramente benissimo. Quindi trovate una cosa che vi piace tanto e fatela, fatela sempre più spesso, perché vi fa veramente molto bene, non soltanto alla vostra mente, ma anche al vostro fisico. E con questo, una cosa che sicuramente vi farà stare benissimo, ascoltare le nostre canzoni. E quindi arriva Christian con Aspettami e partiamo con Pietra su pietra di Fred Buongusto.

soggiorno, il mio tempo che va, passa da qui. Io ti credevo intoccabile,

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Per due attivisti rientro rinviato per la festività di Eid al-Adha. Compariranno davanti ai magistrati i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Cramontana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. Nel rogo hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Il tennis ci porta a Parigi dopo la vittoria all'esordio su Tabor. Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Nel doppio femminile del Roland Garros, il duo Sara Errani e Lily Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger, out invece Cina. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Come avete sentito, anche oggi siamo all'appuntamento con Veloci e Contenti, che vi dà l'opportunità di aggiudicarvi la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che porta anche tanta fortuna. Sta benissimo a casa, sta benissimo sul posto di lavoro, sta benissimo anche nella vostra auto. E allora, per aggiudicarvela, cosa dovete fare? La diamo al primo, attenzione, al primo che scrive al 331-240-7878 la parola romantica, il proprio nome e la località da dove ci ascolta. Quindi mi raccomando, dovete scrivere romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. In questo modo il primo, dico, che arriva si aggiudica la nostra calamita e siete così veloci ma anche contenti.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grazie romantica, grazie di esserci nella mia vita, siete importanti.
1: Ciao romantica radio, mi ha fatto conoscere questa radio una mia amica, vi ringrazio della buona musica e grazie anche alla mia amica. Sono Lina.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Quanti messaggi per il nostro appuntamento con Veloci e Contenti. E allora, se pensate di essere stati i primi, dovete sempre attendere il messaggio della nostra redazione che vi attesta che avete diritto alla nostra calamita. Se invece non ci siete riusciti in questo appuntamento, io vi ricordo sempre che dovete essere attenti, perché durante i nostri programmi si ripete costantemente, quindi avete sempre l'opportunità di potervi aggiudicare la nostra calamita. Con questo, tra poco vi dico che arriva anche Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, e la grande serata fino a mezzanotte con la voce di Roberto. Io torno domani sempre alle 15 con il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Vi ringrazio tantissimo sempre per la compagnia, per l'ascolto che mi prestate, e vi lascio con Panda, Voglia di morire, subito una canzone bellissima di Luciano Rossi. Si intitola Senza parole.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero. Punto e basta.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Eccomi pronta anche questa sera a tenervi compagnia fino alle 21. Questa è la famiglia di Romantica Radio con Alessandra Ricetti anche questa sera insieme per le prossime tre ore. Ringrazio il nostro Lucio Belmonte che invece ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, con la sua simpatia domani dalle 15. Allora amici, com'è andata questa giornata fino adesso? Mi auguro benissimo. Noi cercheremo di tenervi compagnia nel corso delle prossime ore con la musica più bella del mondo, le nostre chiacchiere, le rubriche di Romantica, poi ci sarà un fortunato che si porterà a casa un gadget di Romantica, insomma tante cose da fare insieme. Tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi, ma direi di iniziare con la nostra musica. Toto Cutugno, tra poco con Solo Noi, subito inizio col botto stasera, Take That, Back for Good. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra

stanchi, vi è successo qualcosa di particolare, vi state già riposando, magari siete già a casa, qualcuno starà preparando la cena, altri invece si staranno gustando un aperitivo. Insomma, anche quest'oggi raccontatemi tutto di voi. 331-240-7878 per i vostri WhatsApp, oppure scrivetemi in mail alessandra@romanticaradio.it. I vostri messaggi mi aiutano a conoscervi meglio, a sapere chi c'è dall'altra parte di questo microfono. Lo sapete, siamo una grande famiglia noi di Romantica, e quindi conosciamoci meglio con i vostri messaggi. Io vi leggo, imparo a conoscervi e vi ricordo che, insomma, se mi scrivete in mail vi rispondo, rispondo praticamente a tutti. Allora, vi ricordo i contatti: 331-240-7878 per i vostri WhatsApp, la mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata, amici miei, tra poco riascolteremo Mario Lavezzi con Perdutamente. Subito le ciliegie amare, dormire con te.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Buon aperitivo con Romantica, questa è l'ora giusta per consumare un aperitivo magari ascoltando la nostra musica preferita. Tra poco scopriremo anche un'altra puntata di Tutta mia la città, questa rubrica dedicata alle canzoni che sono state ispirate dalle città. Stasera tratteremo, vabbè, un capolavoro di Antonello Venditti, Roma Capoccia. Di questo parlerà Tutta mia la città tra poco qui su Romantica. Subito invece torna protagonista la musica, quella che ci fa sognare perché ci fa ricordare magari momenti splendidi del passato. Tra poco riascolteremo Rino Gaetano con Gianna. Subito una canzone che uscì nel 1963. Racconta la fine di un amore vista con gli occhi di un ragazzo che prova a proteggersi dal dolore. Chiude le finestre, sì, ma è un gesto simbolico per tenere fuori i ricordi e non farsi travolgere dalla nostalgia. Riascoltiamo Gianni Morandi con Ho chiuso le finestre.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Dai, racconta.
3: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
9: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
10: Se diciamo Roma capoccia, c'è poco altro da aggiungere in riferimento alla città a cui l'autore fa omaggio. Il brano, uno dei primi simbolo della carriera di Antonello Venditti, è una dedica diretta a Roma, non idealizzata, ma vissuta, osservata, amata nella sua quotidianità. Il brano racconta in particolare l'alba, con le strade vuote e la città che si sveglia. Roma prima del rumore. A ben rifletterci, sembra cantata per pochi.

0: Cosa significa il termine capoccia? Indica la centralità, l'importanza, l'identità forte legata alla capitale. Il brano è stato scritto da un giovanissimo Venditti quando aveva poco più di 20 anni. Solo voce e pianoforte e l'uso del dialetto romanesco a rafforzare ancora di più quel legame intimo.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: romantica, sono Pina da San Nicola la Strada. È sempre un piacere ascoltarvi. Io vi ascolto dalla mattina che mi sveglio a prima di andare a dormire. Le vostre canzoni sono la buongiorno e la buonanotte per me. Grazie di esserci. Un bacio a tutti.
1: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni. Siete la mia compagnia quotidiana. Un bacione forte, Rossella da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.

l'amico Maria Papis. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare.

Ma quanto è bella la musica di Romantica, ci fa sognare, tornare indietro nel tempo. E poco fa abbiamo riascoltato anche una puntata di Tutta mia la città, questa rubrica che praticamente ci parla delle canzoni che sono state ispirate da una città, e tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi ricordo che potete andare sul nostro sito romanticaradio.it e lì riscoprire, riascoltare in podcast tutte le puntate di Tutta mia la città. Approfittatene per venire a visitare il nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate anche uno spazio che si chiama Shop Online, dove potete vedere praticamente tutti i gadget di Romantica, e se dovete fare un regalo romantico, ecco, questo è il posto giusto, un piccolo prezzo per regalare una cosa molto bella. Vi consiglio le magliette con su scritte le frasi più belle delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Quindi insomma, venite sul nostro sito anche per questo motivo, romanticaradio.it. Buona serata, amici miei. Tra poco riascolteremo Adriano Pappalardo con Ricominciamo. Subito una canzone del 1982, partecipò al Festival di Sanremo di quell'anno ed è diventata una canzone cult di questo cantautore. Riascoltiamo Michele Zarrillo con Una rosa blu.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Siamo intorno alle 19 e voglio ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Grazie di cuore, mi piace leggervi e saluto in modo particolare stasera Pasquale che si trova a Marano in provincia di Napoli e scrive: vi ascolto da più di un anno cambiando frequenza con una vecchia radio analogica ancora funzionante, vecchio modello Sharp, nostalgico in tutti i sensi sono. Carissimo Pasquale, Pasquale, grazie, ma che bel messaggio che ci hai inviato. Ti mando un abbraccio, continua a rimanere con noi e a far parte della grande famiglia di Romantica Radio. Un bacione e buona serata. Saluto anche Luisa che invece ci segue dalla provincia di Avellino e ancora Norma che invece si trova a Torino, sta preparando la cena e canta le nostre canzoni. Ciao, un bacione e buona serata anche a te. Per voi in arrivo Mino Reitano con Una ragione di più e subito Franco Dani e ti svegli con...

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su Eniplenitude.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma che bello riscoprire con Canta Napoli queste canzoni che fanno parte della tradizione napoletana. Canta Napoli tornerà presto qui su Romantica. Se volete ascoltarne tutte quante le puntate, visitate YouTube di Romantica e vi ricordo che lì trovate anche le interviste a tutti gli artisti che amate particolarmente, perché magari li ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Buona serata amici miei, tra poco torna Protagonista la musica con i Collage, una canzone che arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1977, un grande successo, Tu mi rubi l'anima. Subito un brano del 1987, tornò sul palco del Festival di Sanremo Dori Ghezzi con questa canzone che parla di un amore che non si arrende. Riascoltiamo E non si finisce mai.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ora di cena sempre più vicina, comincio già da adesso a dirvi buon appetito con Romantica. E lo sapete, paese che vai, usanza che trovi. E adesso ve ne racconterò una che è davvero molto strana. In Belgio c'è un campionato che sembra uno scherzo, e invece, ragazzi, è proprio realtà. È serissimo, quello degli imitatori di gabbiani. Oltre 70 partecipanti da 15 paesi si sfidano a colpi di strilli, urla e performance sempre più folli. Ma non basta fare la giuria valuta presenza scenica, originalità e capacità di far impazzire il pubblico. E tra piume finte, becchi, ali improvvisate, l'evento è diventato un cult virale. Dietro alla risata però c'è un messaggio: far vedere i gabbiani con occhi nuovi, non solo come ladri di panini, ma come parte viva e curiosa delle città. Insomma, ragazzi, in Belgio c'è una gara di imitatori di gabbiani. Che dite, partiamo e andiamo a farla anche noi? Va bene, intanto ascoltiamoci le prossime canzoni. Tra poco Milva con Uno Come Noi. Subito Marco Masini, La Libertà.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Dottoressa romantica, ascoltare voi si respira un'altra aria, sia in macchina che in casa. In più a me gli analisi vanno benissimo da quanto ascolto voi. Una buona giornata da Gianfranco.
1: Sono Giuseppina da Napoli.
2: Ciao, vi ascoltiamo assieme io e mia madre. Un bacio.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Ci siamo amici, questo è il momento in cui dovete essere veloci e contenti. Allora scrivete subito la parola romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate, inviate un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce riceverà a casa la nostra calamita firmata romantica. E allora scrivete romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, poi inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Siate veloci perché il più veloce e contento riceverà a casa la nostra bella calamita firmata romantica.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siamo intorno alle 20, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora benvenuti da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che anche oggi avete trovato un po' del vostro tempo per scriverci al 331-240-7878. Continuate a farlo, io voglio salutare la nostra amica Anna Maria che ci segue da Biella, è fedelissima, dice sto preparando la cena, stasera siamo in 10 a tavola, quindi ho tante cose da fare, festeggiamo il compleanno di mia figlia che si chiama Eugenia. Tanti tanti auguri a Eugenia da parte di tutti noi di Romantica Radio e buona serata a voi. E un saluto deve arrivare anche a Formi, Alice e Susi e a Dante che invece, pensate, ci segue dall'Argentina, esattamente da Buenos Aires. Buona serata caro, un bacione e un abbraccio. Ne approfitto per salutare tutti voi italiani che siete all'estero e seguite Romantica, lo so che siete tanti. Un bacione enorme. Buona serata con Riccardo Folli che tra poco riascolteremo con compagnia. Subito Peter Cetera, Glory of Love.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Cerimonia? Evento importante?
4: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
3: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
4: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Questa sera voglio raccontarvi qualcosa di curioso che riguarda i gatti. Avete un gatto? Voi, io ce l'ho, si chiama Leone, è meraviglioso. Comunque, se il vostro gatto vi piazza il suo sedere in faccia, non è maleducazione, ma è amore prima.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricetti fino alle 21 e naturalmente anche questa sera dopo di me arriverà Roberto Malvagia. Lui vi farà compagnia fino alle 24. Di che cosa parlerà? Il pranzo con i genitori, di lui o di lei? Emozioni, giudizi, silenzi e il momento in cui una storia cambiava tono e diventava molto seria. Di questo parlerà Roberto Malvagia dalle 21 in poi questa sera qui su Romantica Radio, quindi rimanete con noi. Ma rimaneteci anche per ascoltare la nostra musica, che è la più bella del mondo. Tra poco Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach. Subito la Formula 3, questo folle sentimento.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, con le tue canzoni mi fai ritornare indietro di tanti anni. Sei la felicità del mio cuore.
1: Ciao, Romantica Radio. Non c'è modo migliore di cominciare la giornata con te. Sei unica, forse perché sono anch'io una romantica. Un abbraccio a tutti e un saluto. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia. Sarà lui che dalle 21 in poi vi terrà compagnia fino alla mezzanotte. Per me, Alessandra Riccetti, è arrivato invece il momento dei saluti. Grazie, grazie per averci ascoltato, seguito. Grazie a tutti voi che ci avete scritto. Siete meravigliosi ascoltatori di Romantica. Vi voglio bene, vi mando un bacione e vi auguro buona serata. Non vi lascio soli, tra poco tornerà il nostro Roberto, ma prima due canzoni da ascoltarci insieme. Riccardo Cocciante con Londa e Patti Pravo, Notti Bianche. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci sentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica. Da Alessandra un bacio, buona serata e mi raccomando, state con noi. Ciao!

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Mercoledì, giorno di metà settimana, benvenuti, benvenuti su Romantica Radio, grazie ad Alessandra, grazie a Camilla. Questa sera parliamo di un momento che per tante storie d'amore ha avuto un peso preciso, quasi solenne, il pranzo con i genitori di lui o di lei, proprio quel passaggio in cui una relazione smetteva di essere solo una cosa tra due persone, cominciava proprio a misurarsi con il mondo intorno, no? Una tavola apparecchiata meglio del solito, uno sguardo da interpretare, una madre che osservava, un padre che faceva poche domande ma giuste, e due persone che cercavano di respirare normalmente, ecco, mentre capivano che qualcosa stava cambiando davvero. Per molti è stato un rito di passaggio, per altri una piccola prova, per tutti quasi sempre un momento indimenticabile, perché quando entri nella casa dell'altro, in fondo, non solo incontri lui o lei, incontri proprio una storia familiare. Se volete raccontarmi il vostro pranzo ufficiale, un momento tenero, magari anche una figuraccia, perché non una paura o una sorpresa bella, scrivetemi 331 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte apriamo proprio quella porta e vediamo cosa succede quando un amore entra davvero in una casa.

vera, più familiare. Il bello è che non c'era soltanto l'ansia, c'era anche molta tenerezza, il desiderio di essere accolti, la speranza di piacere, non per convenienza, ma perché quella era una relazione che magari si sperava stava diventando importante, ecco. Forse ricordiamo ancora bene quei pranzi, perché in fondo segnava una soglia. Una storia non era più soltanto bella, cominciava a essere seria, davvero.

0: Eccoli i primi messaggi al 331 240 7878. Questa sera stanno riportando pranzi, corridoi, tavole apparecchiate. Mi ha scritto Cristina da Bari: la prima volta da loro rovesciai un bicchiere e pensai fosse finita, invece sua madre mi sorrise e da lì si sciolse tutto. Voglio salutare anche Benedetto da Napoli. La cosa che mi faceva più paura non era parlare con lei, ma il momento in cui il padre, ecco, mi avrebbe guardato negli occhi. Poi voglio salutare anche Tiziana da Firenze: per me quel pranzo ha segnato il momento in cui ho capito che la nostra non era più solo una bella storia. Sono messaggi molto carini, perché arrivano al cuore vero, al tema della serata. Non era solo il pranzo, era un linguaggio fatto di dettagli, e quei dettagli qualche volta valevano più di 100 frasi. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro messaggio aggiunge una scena, un film, che in tanti hanno vissuto davvero, tutti noi probabilmente.
1: Romantica. La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante. Da troppo tempo l'ho aspettato, ora che era arrivato non era come nelle canzoni, mi avevano ingannato. Perché?

Forse il punto più delicato di quei pranzi era che non mettevano a confronto solo due persone, ma due mondi, due famiglie, due educazioni, due modi di stare a tavola, due modi di immaginare il futuro. In quel confronto, per quanto gentile, si sentiva sempre una piccola tensione, perché non si cercava soltanto simpatia, si cercava rassicurazione. Si voleva capire se quella persona sarebbe stata una presenza buona, affidabile, seria, ecco, adatta a stare vicino a qualcuno che si amava davvero molto, o almeno speravamo così. Oggi forse molti di questi passaggi sono meno solenni, meno diciamo codificati, più leggeri, ma una cosa non è cambiata davvero: quando una storia incontra la famiglia dell'altro cambia tono, perché entra nella realtà, e la realtà a volte non toglie romanticismo, gli dà sicuramente, ecco come dire, più profondità.

Questa è la sera di Romantica Radio, tra poco torniamo dentro quei salotti, quelle cucine, quei padri silenziosi, quelle madri attentissime, proveremo a capire se le famiglie aiutassero l'amore a crescere, magari qualche volta lo mettessero ancora più alla prova. Parliamo proprio di un momento che per tante storie d'amore ha avuto un peso molto importante, quasi solenne, il pranzo con i genitori, è così, di lui e di lei, quel passaggio proprio in cui una relazione smetteva di essere solo una cosa tra due persone, cominciava ad essere una cosa seria, diciamo così. Questa è Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, benvenuti nella nostra serata.

La sera su Romantic Radio, dentro una serata che ha già rimesso sul tavolo piatti, sguardi, domande, proprio quell'emozione sottilissima che accompagna sempre i momenti in cui una storia smette di essere soltanto privata. Forse siete in macchina o magari ancora a tavola. Questa sera parliamo del pranzo con i genitori di lui e di lei, ma in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del momento in cui un amore si affacciava alla realtà. E allora, se volete raccontarmi una suocera sorprendente, un padre severo, una madre accogliente o semplicemente il momento in cui vi siete sentiti davvero osservati per la prima volta, scrivetemi 331-240-7878 oppure a roberto@romanticaradio.it. Chiaramente una

Quando la storia arriva a quel pranzo, molto spesso non è più soltanto una faccenda sentimentale, diventa anche una faccenda familiare. E lì si apre un mondo, perché ogni famiglia ha il suo stile. C'è quella calorosa che ti abbraccia subito e ti fa

sentire dentro, c'è quella prudente che ti osserva senza essere ostile, c'è quella invadente che poi magari fa domande su tutto. Il punto è che, diciamo, quel pranzo non serviva soltanto a capire se piacevi, serviva anche a intuire se i mondi potevano incontrarsi senza ferirsi troppo, no? Se due educazioni diverse, due case diverse, due modi diversi di intendere il futuro potevano davvero trovare un punto comune. Adesso lasciamo spazio alla musica, davvero, perché certe emozioni si comprendono decisamente meglio quando una canzone le accompagna.

Ecco gli altri messaggi. Paola da Palermo che mi ha scritto: la madre di lui mi mise subito a mio agio e quello cambiò moltissimo il tono della giornata. Voglio salutare Antonio da Lecce. Il problema non fu il pranzo, ma il fatto che da quel giorno mi sentì già giudicata sul futuro. Marco da Bologna: per i miei genitori il vero passaggio non era che stavo con qualcuno, ma che quella persona entrava in casa nostra. Ed è proprio così: amore, paura, accoglienza, gentilezza, giudizio, ecco, tutti insieme nello stesso tavolo. Continuate a scrivermi, perché questa sera state portando in onda tutta, diciamo, la complessità e tutta la tenerezza proprio di questi passaggi così umani, ma così veri.

Voglio salutare Francesca da Modena che mi ha scritto: ho capito di essere davvero al mio posto il giorno in cui la famiglia di lui ha smesso di trattarmi come ospite e ha iniziato a farmi spazio. Ed è una frase molto molto reale, perché molto bella e molto vera. Non quando vieni, diciamo, semplicemente accolto con indicazione, ma quando cominci proprio a sentire che non sei più di passaggio, che esiste per te una sedia, una domanda sincera, un'attenzione e magari, perché no, la possibilità di una casa. Forse l'amore incontra davvero la realtà proprio lì, no? Quando smette di essere soltanto un'emozione privata e comincia a trovare un posto anche nei gesti normali e nella vita quotidiana.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte insieme su Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Lì proveremo proprio a capire se ciò che ci manca davvero di quei pranzi magari è stata la formalità o magari il fatto che certi passaggi venissero presi sul serio, magari con tenerezza che oggi qualche volta magari una tenerezza che si vede decisamente meno. Per molti è stato un rito di passaggio, per altri una piccola prova, per tutti quasi sempre un momento indimenticabile, perché quando entri nella casa dell'altro in fondo non incontri soltanto lui o solo lei, incontri una storia familiare, un tono, no? Un'educazione e anche un modo di stare al tavolo, di guardare, di giudicare, di ascoltare tutti insieme.

superate le 23, questa è l'ora in cui tutto si fa più raccolto, le case si fanno più silenziose, le strade più vuote, certe scene del passato sembrano tornare magari con nitidezza proprio alla memoria. Questa sera su Romantica Radio parliamo del pranzo con i genitori di lui e di lei, ma in fondo stiamo parlando proprio di come una storia cambia quando si misura con il mondo. Allora, se volete, potete ancora scrivermi 331 tramite WhatsApp 240 78 78 oppure a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta il momento in cui la storia diventa importante non si annuncia con grandi parole, si sente nel tono di una casa.

tuo maglione lungo sulle mani, col seno che non è cresciuto più.

Alla fine forse ciò che ci emoziona ancora di quei pranzi non era proprio la formalità, non era il servizio buono, non era l'attenzione, non era il controllo degli adulti. Quello che ci colpiva davvero è il fatto che a un certo punto una storia d'amore smetteva magari di non essere soltanto una cosa bella, ma veniva presa sul serio. Ecco, c'erano anche le pressioni, i giudizi, le aspettative, però sotto tutto questo c'era una verità da non buttare via, il fatto che alcune persone quando entravano davvero nella vita meritavano di essere riconosciute come importanti. Forse oggi abbiamo più libertà e questo è giusto, ma qualche volta proprio in mezzo a tutta questa libertà rischiamo di perdere il valore simbolico di quei momenti. Ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore italiane a stare accanto proprio a questi pensieri, proprio con quella dolcezza che certe sere sanno portare meglio di qualunque altro discorso.

Un saluto lo voglio fare a Cristina da Roma, che mi ha scritto: forse non mi manca il pranzo in sé, mi manca il fatto che certi momenti venissero vissuti come importanti da tutti. Ecco, poi voglio salutare una nostra cara amica che si chiama invece Patrizia da Firenze. Il gesto più bello fu sentirmi chiamare per nome con naturalezza. Da lì capì che qualcosa si era aperto. Ed è forse proprio questo il centro della nostra serata. Non è la nostalgia per un rito che magari poteva sembrare rigido, ma il desiderio, no? Che certe cose continuavano ad avere peso. Che l'amore, quando cresce, parliamo anche al presente, non venga trattato con distrazione.

E forse arrivati fin qui ci rendiamo conto probabilmente che questa sera non abbiamo soltanto parlato di pranzi, di cene, abbiamo parlato di quel momento in cui una storia entrava davvero nella vita e smetteva di essere soltanto un sentimento bello da vivere tra sé, diventava qualcosa da custodire, da difendere, magari vi è tornato in mente una persona, una tavola, un pranzo, una cena, un corridoio, ecco, ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci probabilmente che qualche volta siamo stati presi sul serio, proprio nel punto in cui eravamo probabilmente più vulnerabili. Tra poco Alex Poli, Romantic Night, con le sue poesie, con le narrazioni. Da Roberto Malvegio davvero tutto, grazie a tutti voi, ci ritroveremo domani sera alle 21, proprio qui, su Romantica Radio.

0: lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note di

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme. Basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.